0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.

Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio,
1: ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

Lego. Lego. Lego.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Botta 90, puntata di metà settimana, il mercoledì, sembra molto importante, delicatissima. Chi vi parla è Mauro Tonello, questa è Radio Company, puro suono anni 90. Come sempre, tutti quanti all'unisono diciamo pump up the volume, perché la musica, quella che proponiamo noi ogni mattina alle 6, è da ascoltare a volume bello sostenuto. E abbiamo già pronta lei, J-Lo, Jennifer Lopez con Brain for Tonight, Negro Khan con Cadamessi, Dea con Talk to Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Negro Canda, il suono della Isla de Ibiza con Calabeth e J-Lo, nostra Jennifer Lopez con Waiting for Tonight. Ripartiremo con Alexia.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

top dello scivolo e voi siete protagonisti anche per questa stagione, perché torna incredibilmente a grande richiesta, non si è ancora capito di chi, la Corrida. Eccola, dai, che oggi abbiamo due freddurine.

0: pronti a sentire le prime due. Eccole qua, vai.
1: Ciao Bibi. Ciao. Lo sai qual è il sushi che fa il solletico?
0: No.
1: Il nigiri.
0: Mamma.
1: Poi ne un'altra, dai.
0: Ah, sentiamo.
1: Qual è l'animale che puzza di più?
0: Non lo so.
1: Il bruco de culo. Ciao.
0: Vabbè, però oggi 23 è il 23 è bruco de culo. Mamma mia. Io pensavo che non si potesse scendere più in basso, che non si potesse peggiorare. E invece. Vabbè, te le sei meritate. Ma sentiamo chi è riuscito a fare di meglio. Forse.
2: Sapete, sono stato in Molise.
0: Ah, vedi?
2: Ma il telefono prendeva poco.
0: Perché?
2: Perché c'è il campo basso.
0: È giusto, però ha ragione.
2: Sapete qual è il pesce che trasloca?
0: No.
2: Lo sgombro.
0: Ma no, questa è brutta. Però quella del campo basso a me è piaciuta. Posso dire che nella valle di lacrime in cui stiamo navigando e nuotando, tutto sommato, uno spiraglio di luce, di speranza per la prossima settimana. Mercoledì, infatti, tornerà ancora una volta la

0: Rose su Radio Company. È così letteralmente. Ring my bell. Allora, avete suonato il campanello perché abbiamo un paio di freddure fuori concorso. Dai, per la corrida. Sentiamo. No, una, no, ne abbiamo due. E c'è quell'altra che ti ho letto prima, Martino. Dai, sentiamo intanto questa, la prima.
1: Ma se io mi metto la camicia di Lino, cosa si mette?
0: Giustamente. No, cosa si... Una canottiera, Lino non ce l'ha. No, niente. E allora, petto nudo, vai Lino. E ancora. Il mio nome è Zorro. Sono venuto qui all'INPS a richiedere la mia pensione. E la signorina, mi dispiace, non ha diritto alla pensione. E lui, perché? Come perché? Hai sempre lavorato in nero. Che lui giustamente è quello, quella è la sua divisa. Va bene ragazzi, la rimandiamo a mercoledì prossimo.
1: Cosa okay.
0: Prossima settimana. Lino. Radio Company,
2: Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

Mars, Still, la novità appena ascoltata su Radio Company in questo mercoledì mattina. Matti del mattino, allora, c'è uno studio recente che rivela che metà delle coppie che sono state intervistate, quindi una coppia su due, ha definito il proprio partner, come qua proprio abbiamo dichiarazioni scottanti, il peggior amante mai avuto. Mamma mia, che debacle, che delusione.

senso che non si reputa soddisfatto. Uno su due, questo un sondaggio recente. Allora, ma perché? Per la routine sicuramente, perché magari si litiga per i vari problemi quotidiani e quindi quella scintilla a un certo punto si affievolisce. I motivi ci sono, ci sono anche delle esperienze imbarazzanti addirittura, c'è comunque scarsa comunicazione, delle volte c'è proprio poca intesa. Allora, il 44% degli intervistati ha addirittura interrotto un rapporto sessuale a causa di una situazione deludente, cioè della serie che a un certo punto, ma senti scusami, ma proprio così non va. Allora, le basi, per favore, facciamo un attimino un bignami di educazione sessuale. Poi ci sono persone che hanno chiamato la persona con cui stavano facendo l'amore col nome dell'ex. Vabbè, grazie però, scusa. Anche voi. Questi sono proprio errori da principiante. C'è chi ha dichiarato di essersi fatto male in posizioni particolari durante il rapporto.

Anche la posizione della carriola, avete presente qual è, credo, quella crea, può creare insomma qualche intoppo, qualche acciacco, e quindi molti si danno all'autoerotismo, cioè lo preferiscono pur essendo fidanzati. Allora, se vi va, facciamo un breve sondaggio. Mi scrivete da 1 a 10, no, me lo scrive, non voglio la voce, voglio sapere proprio tipo le palette, da 1 a 10 quanto siete soddisfatti della vostra sessualità con il partner. 333 2688 688. Posso dire una cosa? Meno male che sono single.

0: Jennifer su Radio Company. E quindi la soddisfazione a letto con il vostro partner è davvero così scarsa come dice, come rivela questo studio secondo cui una coppia su due non è contenta di fare l'amore con il proprio partner, cioè non gli piace più di tanto, perché o si sono fatti male o non ha proprio soddisfazione, eccitazione, non riesce ad arrivare all'orgasmo. Addirittura qualcuno ha chiamato il partner col nome dell'ex, però ragazzi lì è chiaro che poi qualcuno ci rimette, qualcuno va al pronto soccorso, cioè è facile, ci si arrabbia per queste cose. Sentiamo un vocale.
1: D'altronde l'unico modo per avere un buon lavoro è farselo da soli.
0: È quello che dice questo studio, cioè che molti, pur essendo in coppia, alla fine preferiscono l'autoerotismo. E allora c'è chi scrive idem, autoerotismo e via, con qualche aiuto. C'è chi alza la paletta 8, perché vi ho chiesto di dare un voto alla vostra soddisfazione a letto con il partner. Beh, 8 alla grandissima. E poi non ricordo neanche com'è fatta. Perfetto. Che sei single, Viviana, non vuol dire che non ci puoi dare lo stesso. Ci do che ci do che ci do. No, ma infatti quella è un'altra cosa. Io sto dicendo meno male che sono single, perché io vivrei questa cosa con grandissima frustrazione. Cioè dopo un po' il fatto di non provare desiderio, o che non lo provi lui, o insomma che c'è qualcosa che non va dal punto di vista sessuale, mi crea disagio, non mi piace. Lo so, è la vita, come dice Martino, io mi oppongo. Ciao Company, io sono sposato da 31 anni, siamo molto soddisfatti del nostro sesso anche se siamo un po' avanti con l'età. Bravissimi, svelateci il segreto. E poi Davide, ci vogliono due pietre focaie per accendere un fuoco. Qua c'è della poesia. Poi c'è un vocale che abbiamo deciso di non mettere, che è una situazione imbarazzante che ti è successa, in effetti, che può capitare, ma rimarremo così nel mistero. Va bene, Matti del Mattinè, grazie per aver partecipato in tanti anche oggi. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Sia con Kintsugi, il nostro successo del presente e dal passato. Captain Sensible con What. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché domani sarà giovedì. Ridendo e scherzando, ci siamo arrivati alla vigilia del weekend, quindi vi aspetto come sempre matti del matinè. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il presidente americano Zelensky interviene oggi per la quarta volta all'Assemblea delle Nazioni Unite dall'inizio dell'invasione russa. In un'intervista al Wall Street Journal, Zelensky ha rivelato di aver chiesto a Trump un pacchetto militare, inclusi missili Patriot e altre armi. Ha aggiunto: penso che Trump cercherà un accordo per fermare i raid contro le infrastrutture energetiche. Secondo il leader ucraino, una reazione di Putin senza pressioni è improbabile. Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Roma nella notte. Un operaio di soli 22 anni ha perso la vita precipitando da un'altezza di circa 10 metri all'interno del Colosseo. Il giovane specializzato in lavori in quota stava operando all'installazione del nuovo sistema di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Il settore del Colosseo interessato dall'incidente è stato subito chiuso alle visite. Un'operazione congiunta tra Italia, Spagna, Gran Bretagna e Austria ha portato all'esecuzione di misure cautelari, perquisizioni e sequestri contro l'immigrazione irregolare. L'indagine, coordinata dalla Procura di Bologna e supportata da Europol, ha smantellato un'organizzazione dedita all'ingresso illegale di persone nel Regno Unito. In Italia le operazioni si sono concentrate a Bologna, dove è stato fatto un arresto e disposte 4 perquisizioni. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire la sua insegnante di italiano. Il ragazzo aveva organizzato l'attacco tramite un canale Telegram. I militari, monitorando i canali social, hanno intercettato i messaggi e sventato il piano. L'arma, un coltello, è stata trovata nei bagni della scuola. Con l'arrivo dell'equinozio d'autunno, oggi mercoledì 23, si prevedono correnti più fresche al nord con un calo delle temperature. Al contrario, il sud della penisola dovrà fare i conti con temporali diffusi. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico idrogeologico e per temporali su diverse zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Le piogge e i temporali interesseranno in particolare l'estremo sud e le isole maggiori. Lo sport arriva al primo oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, la terza medaglia dopo due argenti. Gli azzurri hanno trionfato nella staffetta mista a cronometro. A trascinare gli azzurri Filippo Ganna, con lui Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monica Trinca Colonel, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Machine Coons con Substitution 11.07, signora.
1: Signore, ce l'ho fatta. Mamma mia,
0: evviva,
1: veramente.
0: Celebriamo, sì, con la sigla.

0: anche oggi fino alle 13 saremo qui pronti per snack. Giulio Pego, Leo, DJM.
1: Aspetta che DJM deve darmi un
0: mamma mia, DJM, il nuovo delivery, cosa sta succedendo?
1: Grazie.
0: Come state? Speriamo tutto bene.
1: Che professionalità, dici, potevamo organizzarci un po' prima, no?
0: No, perché prima ci sono le news, c'è il resto, insomma abbiamo anche noi il nostro poco tempo per entrare in studio.
1: Pronti, pipì è stata fatta.
0: Però siamo pronti, nonostante oggi qualcuno sia anche un po' messo un po' così per il cambio del tempo.
1: Sì, io la sto sentendo tutta, ecco. Io l'autunno lo sto sentendo.
0: Ma non è ancora arrivato.
1: Oggi, che schifo.

0: Sì, proprio all'inizio di Company Snack. Oggi tra l'altro parleremo di una novità, novità.
1: Oh, finalmente parleremo anche di cose riguardanti la cultura,
0: che
1: signori.
0: Bello. Sì, sì,
1: mi aspetto
0: sì,
1: già
0: sì,
1: in sottofondo.
0: No, no, no. Oggi parleremo
1: proviamo
0: di cultura, però legata a un'altra cosa, legata un po' agli incontri tra le
1: sì,
0: persone.
1: Nuova
0: quindi
1: app di dating, però, signori, profonda.

Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi.

0: Donne, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
0: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
0: e su bissolocasa.com.

0: di app per gli incontri, cose varie, quindi l'idea di riuscire finalmente a trovare l'anima gemella,
1: sì.
0: Ma un po' la situazione per quanto riguarda il primo appuntamento, quando finalmente si va a conoscere realmente la persona, stanno cambiando,
1: okay,
0: in giro per il mondo. Per esempio,
1: cioè, ogni paese ha le sue.
0: No, proprio così, a livello globale,
1: okay,
0: stanno cambiando parecchio, perché sembra che innanzitutto la gente creda sempre di più nell'amore a prima vista.
1: Oh,
0: cioè, se io vedo una...
1: Io no.
0: Se pareva, tu fai parte di quel 30%, pensa che dal 30% sono passati al 62%. Sì, si vede che la prima volta che vedi una foto probabilmente dici, ah, è lui o è lei.
1: Ho capito, puoi dire, l'unica cosa che puoi dire è mamma mia che buono, mamma mia che buona, e poi magari finisce lì.
0: Ma magari la priorità alla fine è quella, non lo so. Poi per esempio il primo appuntamento costa molto molto meno adesso, nel senso che la gente ha questa ricerca del primo appuntamento a pochi soldi,
1: perché quindi non ce ne abbiamo,
0: non ce
1: più. Abbiamo,
0: quindi non c'è la cena, ti porto nel ristorantino carino, tutto il resto no.
1: Pane e mortazza,
0: no,
1: nel ristorante, nel supermercato sotto casa,
0: sì,
1: e poi se abbiamo ancora fame mangiamo l'erba, se facciamo un picnic.
0: Se non ancora meno, caffè, passeggiate, ecco, e attività gratuite.
1: Okay,
0: sono le tendenze. Poi c'è il primo appuntamento virtuale, che sta nascendo anche quello, ti va a distanza, serio, aspetta che prima prendo le misure a distanza, poi vediamo. E poi c'è questo, il primo appuntamento non si fa più in due, no, porti un amico, e anche magari un'amica di lui, quindi si va sempre in quattro,
1: tutti insieme,
0: non lo so,
1: poi coglio chi mi piace di più tra i due,
0: quello secondo me.

0: Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, 12:31, signori.
1: Signore, qui c'è la possibilità di fare un picnic d'amore gratuitamente, oh, sì, perché tra poco regaliamo il 50 euro in buona spesa.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
3: Profondo dolore per una morte inaccettabile, così Meloni sulla vicenda dell'operaio di 22 anni precipitato da 10 metri d'altezza in un cantiere del Colosseo. La procura di Roma procede per omicidio colposo. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% nel 2026 e più 2,6% l'anno successivo. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili. Così il Papa al termine dell'udienza generale, questo il suo appello.
4: Il mio pensiero va ai migranti, specialmente ai minori. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, che vanno sempre tutelati e assistiti.
3: Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
9: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
8: È il momento giusto per scegliere Selex.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.

0: costo della moneta grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbu.
1: Grazie anche invece all'iniziativa Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che non solo è anche un sito che racchiude tutte le famiglie e le imprese che producono qui nel nostro territorio, ma che ci danno anche a disposizione un sacco di prodotti appunto locali che potete trovare poi nei supermercati di riferimento.
0: Ovviamente saranno contrassegnati, lo vedete, da un bollino giallo della scritta Io Scelgo Veneto
1: e dal logo di Radio Company,
0: quindi li trovate sicuramente. Per partecipare e magari vincere questo gioco basta rispondere correttamente alla domanda che adesso Giulio vi porrà e mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
1: Allora mettimi musica di suspense.
0: Oh, aiuto.
1: Ma non siamo in Brasil, siamo in Inghilterra. Domanda particolarmente curiosa. Nell'Inghilterra del XVIII secolo l'ananas era considerato un bene di lusso. Un bene di lusso così esorbitante e raro che i ricchi aristocratici spesso facevano quale bizzarra azione? A. Li regalavano alla corona come tassa di successione fondiaria.
0: Ah, però.
1: B. Li indossavano come ornamenti sui cappelli durante i duelli d'onore. O C. Li affittavano a ore per portarli con sé alle feste come status symbol senza mangiarli.

0: singolo di Dito nella Piaga, si chiama Miss Italia. È arrivato il momento di premiare uno di voi o una di voi, ovvero la persona che ha dato la risposta corretta al quesito di oggi.
1: Sì, ma qual era la risposta corretta legata all'ananas nel 1700?
0: Sì, praticamente gli ananas nel 1800 nel 1700 erano considerati talmente un bene di lusso che i ricchi aristocratici li affittavano a ore per portarli con sé alle feste come status symbol. Non li mangiavano, c'erano negozi di ananas da affittare, loro andavano lì, oh guarda il mio ananas.
1: Penso, adesso lo fanno,
0: sono ricco,
1: con le borsette di Chanel
0: però. Stessa cosa, una volta però era l'ananas.
1: Allora, invece a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie supermercati Maxi, Eurospesa, Spacchi e Super V. Giada di Padova, che ha risposto correttamente. La risposta era la C, quindi a te arriva il buono.
0: Tutti gli altri potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro. Dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano l'economia.
4: E in effetti si riparte da lì tra poco con l'Ocse che stima al rialzo il PIL dell'Italia. Quest'anno più 0,9% a più 0,6% nel 2027. Progettava un attacco alla prof, fermato grazie ai compagni di scuola. Cade dal Colosseo, vittima un operaio 22enne stanotte. Atteso il discorso di Zelensky all'assemblea dell'ONU, poi i migranti irregolari, blitz in quattro paesi, molta cronaca, poi lo sport, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: con White Girl Wasted, per il passato invece Bob Marley vs Funky Star Deluxe con Sun Is Shining.
1: Siamo arrivati alla conclusione, amigos e amigas, di Company Snack. Ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato ovviamente alle 11 fino alle 13, ovviamente sempre con noi
0: Giulio Piego, Leo e DJ M. Siamo noi,
1: siamo
0: adesso invece
1: noi.
0: Arrivano loro, ovvero Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, per l'edizione delle 13 di Company News.
1: Fate i bravi patatini, ciao!
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Pochi secondi, saranno le 13. Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Economia in apertura, l'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Il PIL allo 0,9% quest'anno contro lo 0,5% del 2025. Per il 2027 è previsto un rallentamento allo 0,6%, mentre l'inflazione dovrebbe scendere dal 3% al 2,6%. A livello mondiale la crescita è stimata al 2,9% quest'anno e al 3% l'anno prossimo. Pesano le tensioni in Medio Oriente, il rincaro dell'energia e le incertezze legate ai dazi commerciali.
6: Seconda giornata dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU dopo gli interventi inaugurali di Lula, Gutierrez e Trump. Oggi prendono la parola Zelensky e il presidente iraniano Pezeshkian. Giovedì toccherà Netanyahu e il presidente palestinese Abbas in videocollegamento dopo il mancato rilascio del visto statunitense. Assenti Xi Jinping, atteso a Washington per incontrare Trump.
5: Tragedia al Colosseo a Roma, dove un operaio specializzato di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura alta 10 metri. Il giovane stava lavorando all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La procura indaga per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l'autopsia. Il monumento è chiuso per lutto.
6: Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni di un 14enne che a Lamezia Terme aveva pianificato di accoltellare la propria docente di italiano nascondendo un coltello in bagno. I carabinieri allertati tempestivamente hanno sventato il piano. La dirigente scolastica Mariangela Bilotti ha confermato l'accaduto sottolineando l'importanza della rete di segnalazione. Quello che ha funzionato è stata la rete soprattutto dei compagni. Questi ragazzi hanno visto una situazione strana e hanno subito riferito ad una adulto. Il giovane inoltre stava cercando di organizzare l'attacco attraverso il social network Telegram.
5: Resta indagato per omicidio volontario Roberto Mollo, il 35enne che ha ucciso un ladro durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il suo avvocato riferisce che l'uomo è affranto e dispiaciuto per la morte della vittima, Giovalin Lasri. Attesa in settimana l'autopsia mentre i carabinieri cercano gli altri componenti della banda. Mollo, autotrasportatore, dormiva nel casolare in ristrutturazione dei nonni dove si era trasferito da poco.
6: La procura di Larino e la squadra mobile di Campobasso proseguono senza sosta le indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella. Mamma e figlia, Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, furono uccise con la ricina a dicembre. Ieri pomeriggio un vertice operativo in questura ha fatto il punto sull'inchiesta per stabilire i prossimi passi e le persone da interrogare. Nel frattempo è stata convocata come persona informata dei fatti una conoscente dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime.
5: Un arresto e quattro perquisizioni sono stati eseguiti a Bologna nell'ambito di un'indagine internazionale col supporto di Europol sul favoreggiamento dell'immigrazione irregolare verso il Regno Unito. La polizia, su delega della procura, ha lavorato in collaborazione con le autorità inglesi. L'inchiesta ha documentato un'organizzazione volta a facilitare appunto l'ingresso illegale in Gran Bretagna di persone non in possesso dei requisiti. Le operazioni che hanno portato a misure cautelari, perquisizioni e sequestri si sono estese anche in Spagna, Austria e nel Regno Unito.
6: L'equinozio d'autunno, che cade oggi, mercoledì 23 settembre, segna l'arrivo di correnti più fredde e un conseguente abbassamento delle temperature. Il tempo si manterrà instabile, in particolare sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Sono previste precipitazioni e temporali, alcuni dei quali potrebbero risultare di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per diverse aree della Sardegna, della Calabria e della Sicilia.
5: Ambiente polemica a Belluno per un opuscolo sui cambiamenti climatici distribuito nelle scuole superiori. I climatologi contestano alcune tesi sulle cause del riscaldamento globale e chiedono il ritiro del volume. Si sostiene che l'aumento delle temperature globali sia dovuto a cicli naturali di origine astronomica e non all'impatto delle emissioni inquinanti. Sentiamo Luigi Lazzaro di Legambiente.
7: Pensiamo sia molto grave, soprattutto non tanto per l'opinione diffusa, perché la libertà di opinioni non è in discussione, ma soprattutto perché la si mette sul piano, diciamo, parliamo della fondatezza scientifica, cosa che assolutamente non è. L'IPCC, il più importante e più autorevole organo sui cambiamenti climatici a livello globale, mondiale, ha già insomma più volte sottolineato, non è assolutamente così, anzi è l'opposto. La causa del riscaldamento climatico è indubbiamente causa delle emissioni di CO2 e dell'aumento della CO2 nel pianeta.
5: Questo è supportato da dati scientifici?
7: Ma assolutamente sì, mettere sullo stesso piano la scienza, le certezze scientifiche, la fondatezza, la revisione scientifica dei dati certificati attraverso un'opinione che poi viene distribuita come possibile altra causa messa sullo stesso piano che non ha nessuna fondatezza scientifica è l'aspetto più grave.
6: Lo sport, l'Italia di Fefe De Giorgi torna in campo questa sera per i quarti di finale dell'Europeo di pallavolo a Torino. Alle 21 gli azzurri affronteranno la Finlandia. La squadra vincente sfiderà poi la Francia a Milano in semifinale. Sarà dura, ha dichiarato Yuri Romanò, centrale azzurro. Loro hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno disputando un ottimo Europeo.
5: Il meteo, tempo in lieve peggioramento sull'estremo sud della Sicilia, sulla Calabria ionica, dove sono possibili brevi rovesci isolati, nuvolosità irregolare anche in Sardegna, specie nel settore sud-orientale, con qualche acquazzone pomeridiano. Nel resto del paese invece il tempo si manterrà stabile, al nord è previste schiarite diffuse, le temperature subiranno un calo.
6: È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
4: Radio Company News. Tra poco su Radio Company.

0: tutti, perché dalle 13 si dice che è pomeriggio, però insomma, sai, faccio fatica, però ho capito che gli americani mondo, però per gli americani dalle 12:30 in poi è pomeriggio.
1: Per tutti è dalle 12:30 in poi.
0: Per me no.
1: Perché?
0: Perché per me 12:30 è ancora mattino.
1: Ma 12:30 è già alle 12 sarebbe
0: 13
1: già,
0: è già
1: entri già nel pomeriggio.
0: Va a cagare, va a cagare, va a cagare, mettiamo la sigla. Cosa stai dicendo?

0: Testimoni. Il nostro pollo, la nostra automobilina. C'è anche un maiale che attraversa la strada e noi magicamente 13-10 minuti, eccoci qua, inizia una nuova puntata del Belli Conte 4.0. Aggiornamenti vari? Nessuno.
1: Nessuno?
0: No. Oggi è un normale mercoledì della fava. Così te lo dico. E mi sento già bello pronto e gagliardo per fare una cosa.
1: Cioè?
0: Girare la ruota e scoprire il mondo dove andrà. Perché noi abbiamo questa potenza che possiamo dirvi il mondo dove andrà.
2: Dolce!
0: Dulcis in fundo! Eccolo qua. Allora, puntata culinaria oggi. Attenzione, attenzione, ladies and gentlemen, vita da drive. Il titolo della puntata di oggi che hanno scritto i nostri autori. Vuoi fare un applauso ai nostri autori? Benissimo, che in realtà siamo noi. Tanto per dire. Allora, vita da drive. Attento, quando arrivi al drive, che sia di quella catena o di quell'altra, no? Per ordinarti il panino, per capirsi. Senti che tema profondo. Decidi prima che cosa ti vuoi mangiare, oppure guardi sul menu all'ultimo secondo che cosa scegliere. Ma siccome la tabella del menu coincide col microfono dove devi parlare, ti fai prendere dall'ansia e ordini un po' a cazzo. Non so se si è capito. Quando arriva il drive,
1: ho capito.
0: Nel punto dove c'è la tipa o il tipo che ti parla, ok, lì c'è anche la tabella grande col menu.
1: Sì.
0: Non c'è prima. È proprio coincidente, no? Quindi o tu hai già pensato prima che cosa ordinerai, se no quando arrivi là sotto devi guardarti il menu con calma e ordinare. Allora, se sei uno tranquillo e te ne freghi anche della coda dietro, ti guardi il menu con calma, togli un po' la base, guarda.
1: Smonto anche della macchina.
0: Prendiamo un burger.
1: Mi metto anche con la sedia a sdraio.
0: Sì, e poi discutiamo insieme anche di che cosa vorresti, cosa vuoi tu, cosa vuole il bambino, eccetera, eccetera. Oppure vi fate prendere dall'ansia.
1: Ma assolutamente no.
0: Adesso la base puoi rimetterla.
1: Il posto è mio e me lo gestisco io.
0: Esatto. Oppure ti fai prendere dall'ansia, stavo dicendo, e quindi ordini un po' a cazzo. Ecco, questo era un po' il concetto. Se non si è capito, ce lo dite, non abbiamo capito. 3332-688-688, ansia da drive la chiamerei la puntata di oggi, ok?
1: Vabbè.
0: Non ti vedo convinto però.
1: No, non mi sento ansioso da drive.
0: E io un pochino, e ordino a cazzo, te lo dico.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove adesso andiamo a Napoli?
2: In generale, diciamo, è una cosa che sì, riguarda una consuetudine molto molto frequente da quelle parti.
1: Radicata in Campania.
2: Esattamente, però in questo caso ne abbiamo già parlato, è la questione delle cosiddette targhe polacche.
1: Sì,
2: assicurazioni, per pagare meno, eccetera, eccetera. C'è un dettaglio che però sfugge, che in questo caso ha causato un problema, insomma, non da poco, che riguarda, diciamo, il concetto della revisione, che non viene per questi veicoli fatta effettivamente in Polonia, viene soltanto riportata sul libretto, quindi potrebbe anche essere falsa. E questa è una delle motivazioni per cui, ad esempio, da parte dell'assicurazione polacca potrebbe esserci un diritto alla rivalsa.
1: Quindi non paga?
2: Non paga, o meglio, paga, ma poi si rivale sull'intestatario dell'assicurazione. Ok, si parte dal 2025, quando a un certo punto una Fiat Panda
1: con targa polacca,
2: con targa polacca.
1: L'ha comprata a Varsavia proprio, ce l'ha presa lì a Varsavia, sì, perché c'era proprio un concessionario Fiat,
2: certo,
1: e poi è venuto qua.
2: Allora in realtà in Polonia la Fiat è molto presente, devo dire la verità, però non è questo il caso. Questa Fiat, questa Panda, purtroppo urta un ciclista e ne causa la morte.
1: Ok,
2: quindi insomma una gravità, cioè la gravità più alta in questo caso,
1: credo non la più alta, forse non è omicidio stradale nel vero senso della parola, perché magari non era sotto effetto di alcol o di stupefacente, quindi non è omicidio stradale, però comunque hai ammazzato una persona con la macchina.
2: Assolutamente sì, succede che a un certo punto l'assicurazione si ritrova a sborsare 1.300.000 euro. L'assicurazione decide che però, per tutta questa serie di motivazioni legate anche al fatto che comunque diciamo non è una cosa prettamente legale, ma siamo sempre borderline su questa cosa qui, a un certo punto decide che forse è il caso di esercitare una rivalsa nei confronti dell'assicurato.
1: Sì, infatti questa assicurazione polacca

0: Dice Gemmoia suca curva mace, dicono.
1: Non credo che abbia detto esattamente queste meno. Precise parole.
0: Ho anagrammato.
1: Sta di fatto che questo signore o signora che guidava questa Fiat Panda dovrà risarcire all'assicurazione 1.300.000 euro. Questo per aver risparmiato sì qualche centinaia di euro all'anno di assicurazione, ma oltretutto aver creato non pochi problemi. So, al di là poi dell'aspetto economico, c'è anche proprio tutta una questione anche di diligenza personale. Cioè, tu sei bene che ti stai assumendo dei rischi che potresti evitare. Ecco, questo è il concetto, insomma.
0: Quindi direi adesso le Fiat andate a prenderle in Russia, no. Che forse

0: Sabrinona, Sabrina Carpenter con Taste e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne che a Lamezia Terme aveva progettato di accoltellare la docente di italiano nascondendo un coltello nel bagno. Così i carabinieri hanno sventato il piano. La conferma viene dalla dirigente dell'istituto, Mariangela Bilotti, che sottolinea l'importanza della rete di segnalazione. Il 14enne voleva attaccare, collegandosi a Telegram, sequestrati il suo cellulare e alcuni abiti. A voi.
2: Tommaso Paradiso a inizio settembre è stato costretto a rinunciare a due live a causa di un'infezione. A raccontarlo è stato lui sui social. Una decina di giorni fa un pappataccio ha deciso di pungermi trasmettendomi il Toscana virus. Sono in via di guarigione, ma non ancora al massimo. Sentiamo agitare.

0: Tommaso Paradiso, e tra poco invece torna anche Cervelli in Fuga, dove proveremo di nuovo a regalarvi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
1: Esatto, tre le categorie che sono rimaste, tra poco vi diremo anche di quali si tratta, quindi state con noi.
0: Esatto.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Città.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: David Guetta e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Forza su, anche questa sera portatevi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che li riconosci dal
0: leone.
2: Pieni di
3: qualità.
2: E poi c'è il Revo, che è il nuovo gasolio HVO di SMP, prodotto da fonti 100% rinnovabili, utilizzabile da subito su veicoli compatibili con le stesse prestazioni di sempre. E poi la cosa più, come dire, croccante è che fino al 31 di dicembre da San Marco Petroli Revo costa meno del gasolio tradizionale.
0: Va bene, andiamo alle categorie di Cervelli in fuga. Sì. Atletica leggera, Wrestling USA, yeah, e poi Autostrade italiane. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332688688 e poi attendete, insomma, con ansia il fatto che...
2: Attendere, prego.
0: Certo, vi chiameremo e vi faremo la domanda relativa alla categoria, dandovi tre opzioni di risposta. Dica.
2: Ricordiamo che chiamiamo su WhatsApp, quindi non spaventate, sì, ma vi facciamo una chiamata con WhatsApp.
0: WhatsApp, esatto, WhatsApp, WhatsApp, che si sente meglio e si poi adesso meglio. Funziona bene. Sì. Cheat. 3332688688, atletica leggera, Wrestling USA oppure Autostrade italiane.

0: Autostrade Italiane è la categoria, mentre lui, il giocatore, è Giorgio, è un fabbro artigiano. Ciao Giorgio!
1: Buongiorno, buongiorno a voi!
0: Ciao, come stai Giorgio?
1: Bene, bene, bene, mi sono preso 2 minuti di pausa visto che mi avete disturbato dal lavoro.
0: Okay. Anche perché un artigiano credo che almeno vada avanti fino alle 10 di sera a lavorare, giusto Giorgio?
1: Più o meno. È la moglie che mi chiama a casa a mangiare.
2: Senti, tra l'altro mi piace questa roba del fabbro, che c'è sto modo di dire, sei picchiare come un fabbro.
0: Sì, perché.
2: C'è uno che il fabbro è uno che ha le mani pesanti. Allora, Giorgio,
1: picchiare no, ma battere sì.
2: Battere, chiaro, bisogna battere il ferro.
0: Finché
1: è caldo. Finché è caldo.
2: Molto bene. Allora, senti Giorgio, sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, che è Autostrade Italiane. Ti faccio la domanda, sì. Poi ti do le 3 alternative, A, B e C, soltanto una, sì, ovviamente è quella giusta, poi dico via con il tempo. Da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
1: Pronto?
2: E allora
1: via.
2: Chiamiamo subito l'ACI, servizio cliente, per sapere che tempo farà e andiamo con la domanda di Autostrade Italiane. Allora Giorgio, la domanda è questa: qual è l'autostrada più lunga d'Italia, nota anche come Autostrada del Sole, che collega Milano a Napoli? A, l'autostrada A1. B, l'autostrada A3. C, l'autostrada A4. Via con il tempo.
1: È la A1.
2: La A1?
0: È la A1.
2: L'autostrada del Sole, esatto, sì, è la A1, perché la è lunga 760 km. La A3 solo 52, perché tipo Napoli-Caserta.
0: Bene.
2: Mentre la A4 è lunga, sì, 524 km. Quindi la più lunga d'Italia, l'autostrada del Sole, è l'autostrada A1.
0: Va bene, bravo Giorgio.
1: Ormai le ho fatte tutte.
0: Le hai fatte tutte.
2: molto bene.
0: Bravo Giorgio. Ti mandiamo a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
2: E affiliati.
1: Mi basta quasi fino a Milano.
0: Fino a Milano?
2: Dubito.
1: Quasi.
0: Sì, dai, dipende. Ciao Giorgio, buona serata.
2: Ciao Giorgio.

0: MGK con Wiz Khalifa e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. Secondo uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. Le temperature potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi Celsius per un aumento del 44% di giornate di caldo estremo. Il bilancio più pesante previsto nei paesi più poveri. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gino Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Corri con Whisper. Con questo siamo arrivati alla fine per questa puntata.
1: Okay. Sì, ma torniamo domani, però, sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
0: e zero discussioni. Bella. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: E a Gibbo, ciao.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru,

0: lato, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che danno praticamente il là, il via a quello che è l'appuntamento con Tutti in Lista. Allora sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: Non lo so, c'è un po' di raschietto oggi, devo essere sincero Gianlu, non riesco a capire, ho questo raschietto in gola, non so se riuscirò ad arrivare alla fine di Tutto in Lista. Ci provo, facciamo un attimo i tragici per una volta. Sai che di solito quando c'è qualcosa che succede nelle trasmissioni televisive, fanno subito i tragici, c'è un po' di raschietto in gola, non posso morire in diretta, così siamo gli ascolti, potrebbe funzionare. Intanto salve da Stefano Conte, anche se a mezzo servizio, io era scritto in gola, salve da Stefano Conte, salve anche da Gianluca Pascian, che è già pronto in regia. Abbiamo un tema di quelli importanti stasera, quindi per conoscere la vostra opinione io ci resterei su Radio Company, non solamente per la musica, non solamente per tutto quello che ci accompagna ogni pomeriggio dalle 18 alle 20, ma anche perché, visto che ci interessa la vostra opinione su questa cosa qua, restateci. Il numero ve lo anticipo già se non avete mai partecipato: 333 2688 688, così dopo non lo ripeto. Stiamo per incominciare anche con la musica, anzi abbiamo già iniziato con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Si continua con uno degli artisti che io amo di più in questo periodo, si chiama Barry Can Swim.

DJ e producer sullo stile di quello che è Fred Again, che forse è più conosciuto a livello mondiale, però lui sta intraprendendo un po' la stessa strada, forse non avendo però lo stesso talento, ma diciamo che il genere, lo stile è quello. Attenzione, attenzione, perché stiamo per parlare di uno di quei fatti che ci ha lasciato tutti quanti perplessi, credo, negli ultimi giorni. Però per chi non avesse seguito ciò che è accaduto, fatti di cronaca, per chi non conoscesse ancora la storia, fatto di sangue nel Cuneese a Baldissero d'Alba. Un uomo di 35 anni sente dei rumori di notte nel cortile della sua cascina in ristrutturazione, vede delle ombre, spara e purtroppo uccide uno dei ladri, un 36enne di origine albanese, padre di famiglia. L'uomo che ha sparato è indagato per omicidio volontario. La compagna della vittima, cioè quindi di colui che ha tentato di entrare di introdursi nella casa, ha detto: non esistono persone buone e cattive. Un vicino invece ha detto: ha fatto bene. E anche ci sono, diciamo, dei politici che hanno mandato un abbraccio a chi si è difeso in casa sua. Intanto va detto, il governo ha già approvato ed è in discussione, perché è ancora in discussione in Parlamento, una legge che toglierebbe ai ladri feriti o alle loro famiglie il diritto di chiedere un risarcimento economico da chi si è difeso. Non è ancora legge definitiva, ma ci siamo vicini. E allora vi chiediamo, perché questa è la domanda diretta che vi faccio al di là di tutto il racconto di quello che si sta ovviamente parlando in queste ore: siete d'accordo che chi entra in casa d'altri per rubare perde il diritto a qualsiasi risarcimento, anche se viene ferito o ucciso? Ripeto, siete d'accordo che chi entra in casa d'altri per rubare perde il diritto a qualsiasi risarcimento, anche se viene ferito o ucciso? E poi la seconda parte della domanda è: e la difesa in casa propria dovrebbe essere sempre legittima, senza tante valutazioni, se è di spalle, se sta scappando, se sta entrando, se ha desistito, se era in fuga, se è ripreso dal panico, se non è ripreso dal panico? Quindi senza tante valutazioni su quanto fosse proporzionata la reazione, perché poi si rischia che se qualcuno magari non si stava introducendo in casa vostra, ma stava semplicemente finendo una visita e viene ucciso, in quel caso come fai a dimostrare che non era un ladro, ma era una persona che invece veniva accettata in casa da qualcuno? Quindi vi chiedo, in tutti i casi secondo voi, cioè, la reazione deve essere considerata non proporzionale? 333 2688 688, ci ascoltiamo Arcomi e Elodie, La coda del diavolo. Radio Company.

0: Diavolo, sentiamo già, perché sono tantissimi, come potete immaginare, gli amici in lista, e allora facciamoli entrare, sentiamo cosa hanno detto.
1: Buonasera compagni. E certo, ma certo, cioè non solo vengono a casa mia a rubare con il pericolo che mi ammazzano pure, e poi io dovrei pure pagarli, ma stiamo scherzando. E che capissero presto questa cosa e si muovessero a fare la legge. Cioè tu vieni a casa mia, vieni a rubare, io ti sparo, tu muori, io faccio pure là. Ma che stiamo scherzando per davvero?
0: Torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

Chris Sarandì, Good Old Days su Company. Sono le cose da pezzi che questa sera parleranno di pranzi. Pranzi, perché ultimamente, negli ultimi tempi, i pranzi sono saliti. Un pranzo medio di adesso costa, diciamo, 16 euro più o meno, 16,20 euro più o meno. Parlo dei pranzi, ovviamente, di lavoro, cioè nel senso che quando tu sei al lavoro, a un certo punto vai alla classica tavola caldo, i bar che fanno, insomma, i primi, che solitamente un primo, acqua, dolce, caffè, più o meno sei su questa cifra. Poi se prendi un secondo più, ancora aumenta, però questa è la media. Se uno lo facesse ogni giorno, andrebbe a spendere tra i 2.700 e i 3.200 all'anno. Pensate un po', solo per andare a pranzo. E qua torna di moda la famosa schiscetta. Sapete cos'è la schiscetta?

è la borsetta e il contenitore del pranzo preparato a casa. Ed è molto più conveniente perché si aggira, il costo del pranzo fatto a casa si aggira più o meno sui 4,90 euro. Se si fa una buona indagine, o meglio una buona ricerca di alimenti, di legumi, invece dai e quant'altro, si può addirittura andare a spendere 2 euro, 2,50 euro, che è tutt'altra cosa rispetto ai 16 di prima. Molti lo stanno facendo perché anche questo è un costo da tenere sott'occhio. I pranzi fuori sono cresciuti di oltre il 300% negli ultimi 25 anni. Ragazzi, è una cosa incredibile. C'è fede al consumatore che dice no, andiamo a verificare, a vedere se tutto va bene. Ma purtroppo i costi sono questi, anche per i bar che preparano, che fanno le tavole calde e quant'altro. I costi sono aumentati, bisogna stare attenti. Non so quanti di voi, io ricordo da piccolo che mio papà, mia mamma preparava la sera prima. E mio papà, avete avuto una famiglia patriarcale, no, non voglio dire questo. Insomma, veniva preparata la sera prima questa schiscetta, questa borsetta, dove all'interno c'era magari un frutto, magari c'era un contenitore con un po' di verdura e una pasta, capito? E mio papà mangiava. Questa era un pochettino la cosa di una volta si faceva, ormai non più, ma si sta ritornando. La cosa, io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno, no? Le cose belle, anche delle cose più brutto, c'è sempre un aspetto bello, che si sta un po' tornando indietro. Quindi c'è il modo di risparmiare in base alle nostre economie. Se tu ti calcoli bene il pranzo, puoi cominciare a risparmiare diversi soldi, e a fine anno avere 2000 euro in tasca in più non è proprio così male, secondo me. Non so come la pensiate voi, ma intanto arriva Karol G qui su Company.

0: Dolcetteria su Company. Ciao Radio Company, il dolcetto compreso nei 16 e 20, prima abbiamo parlato del costo medio di un pranzo lavoro, dei 16 e 20 te lo sogni col binocolo, qua mi scrivono. Purtroppo nella ristorazione le spese eccezionali sono alla follia, il bagno, l'antibagno, la cucina, l'attrezzatura, le manutenzioni dei muri, gli impianti, l'arredamento, l'illuminazione, insomma un sacco di denaro da aggiungere al personale, che è una nota dolente. La tassazione si aggira circa al 68% del guadagno. Come darti torto? Un po' questi dati, questo messaggio molto pertinente, e lo ringrazio, giustifica il fatto che il costo è di 16 euro. Io ho detto di una media, probabilmente anche oltre. Io spesso ci vado a pranzo fuori, siamo sui 18, 20, 23 addirittura. Però questo è il momento. Vabbè, rimaniamo un po' sempre sul tema, perché tra poco parleremo di abitudini alimentari come l'Isir di lunga vita. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.

Allo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips. In due nuovi gusti. Limone e timo.

0: Plus, siete su Company, ancora una buona serata. Le cose da pezzi che ogni tanto vi danno anche qualche piccolo consiglio, diciamocelo. Perché se io vi dico elisir di lunga vita, io lo so che raddrizzate tutte le antenne. Elisir di lunga vita, a te, Pacini, che poi insomma potrebbe essere anche interessante. Consigliano, si consiglia delle bevande zuccherate, meno zuccheri e più acqua durante i vostri pasti. Ora, non stiamo parlando di una porzione magica, però è un'indicazione. E difatti su tante diete vanno ad eliminare gli zuccheri, perché poi gli zuccheri non fanno così tanto bene, Cioè, insomma, per esempio, nel mondo oncologico, uno dei primi allarmi sono proprio gli zuccheri, vanno a vedere che parametri ci sono, quindi per dire. Poi si parla di ridurre appunto gli zuccheri, ma si può, diciamo, compensare con l'aggiunta di lime, di limone, di cetriolo, di anche qualche fetta di frutta per alimentare un pochettino il sapore. Perché attenzione, bisogna sempre pensare a questo. Occhio alla domanda che vi faccio alla fine. Poi, invece, altre spezie per condire i vostri pasti. Vanno bene la cannella, va bene lo zenzero, perché disinfetta peraltro, il cardamomo, il curry, il basilico, l'origano. Tutti, diciamo, questi possono, diciamo, essere di aiuto, possono aiutare a ridurre le aggiunte non soltanto di zucchero ma anche di sale. Quindi fate attenzione per l'elisir di lunga vita. Ora, non mettetevi a bere litri e litri di Coca Zero, che non funziona così, là ci sono altri problemi, mi raccomando. Acqua, tanta acqua. Poi riguardo, a proposito del caffè, a parte che sono consigliati 2-3 caffè al giorno, non so quanti ne beviate voi, magari qualche caffè potrebbe essere alternato da qualche tè verde che contiene i polifenoli. Quindi questi sono naturalmente soltanto dei consigli, ecco. Allora, domandona, che cos'è che riuscite ad eliminare dai vostri pasti, punto di domanda? Che cos'è che riuscireste ad eliminare dai vostri pasti?
1: Niente!
0: Beh, lo sapevo, ma no, ma qualcosa sì, dai. Cioè, nella vostra vita una volta non vi siete impegnati ad eliminare qualcosa dal vostro piatto? Ditecelo al 3332 688 688. Arriva Sombra.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Animal, Cassi su Radio Company. La prima ora si conclude, ma tra poco leggeremo anche tutti i vostri messaggi su quello che siete riusciti un po' ad eliminare nelle vostre diete. Stavo parlando prima che gli zuccheri e anche il sale, sarebbe meglio eliminarli. Però prima un piccolo sguardo all'orologio.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 9:01 della sera.
4: Radio Company Time.

Siete su Company, Hozier con Take Me to Church. Allora, leggiamo i messaggi che sono arrivati prima, così concludiamo anche l'argomento che abbiamo trattato nella prima ora. Se avete tolto il sale e lo zucchero, ma se avete tolto qualsiasi cosa dalla vostra alimentazione, perché per l'elisir di lunga vita, questo era un pochettino, diciamo, l'argomento, ruotava attorno a questo. Si consiglia di togliere gli zuccheri e non soltanto. Allora, ho tolto lo zucchero, ma tirami su ogni tanto sgarro. Caffè amaro, però, con una piccola aggiunta di latte. No, tiramisù è sacro. Cioè, ora, attenzione quando vi dicono dovete togliere gli zuccheri, no? Via tutto. Cioè, qualcosina, sì, ci sta, se no altrimenti che vita sarebbe? Scusate, poi... Ciao Igor, io posso rinunciare al caffè, mentre se durante i pasti dovessi bere soltanto acqua, neanche mangerei, penso. È inconcepibile per me, ma anche per i miei amici, un po' di vino e di birra ci deve essere sempre. Ciao da Mauri. Allora, è ovvio, ma quelli che campano 100 anni, no? Vi dico, sentite, gli ultra centenari, come mai sei riuscito? Un goccetto di vino a pranzo sempre, ma quello va bene, ma ci mancherebbe, tutto deve essere un po' proporzionato, ecco. Ciao a tutti, io da 4 mesi ho eliminato alcol, Coca-Cola, Red Bull, zucchero, pane, pasta, carboidrati. Cioè, che vita stai facendo, scusa? Non posso pensare a una vita del genere. Comunque, meno 14 kg, più vitalità ed energia. Cioè, avete visto che, insomma, è un po' riequilibrato, ma non toglietevi completamente tutto, eh? Mi raccomando. Intanto su Company c'è Annalisa con Madame Amica.

0: magari se lo dicono anche loro, avrei bisogno soltanto di un'amica, di un amico. Quelli che chattano con la I. Ma chattano, sì, chattano e fanno delle conversazioni erotiche e sentimentali a sfondo sessuale, sì. Tra poco ne parleremo qui, però succede anche questo. Con delle percentuali belle alte, tra l'altro, quindi non si flirta più, non si chatta più, ma si parla con la I e la domanda è: ma è tradimento questo oppure no? Cioè, scusa, secondo me potrei dirti anche di no, una pagliacciata unica, però molti non la vedono così. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Company. Radio Company Boutique. Let's go.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.